fumo solamente a colazione. E le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono dietro i gatti le regalo a qualche amico. Se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso adesso di attacco con quegli occhi lì da gatta. Nel momento ci scommetto a figli come un vaporetto. Perciò bambino, se sono qui per